0: sicurata.
1: Siete sicurata.
2: Siete de vai napura.
3: Nai, nai, ne, nai, nai, ne, nai, nai, nai, nai, nai.
4: Caudo malime.
3: Nai.